panka ha and chese oni ho owoho owoho last week wa ma ewa adom life worship nan so one night no onu anejirim and nan so onu anejirim enti owa akra ha ya o twanyam yanim enti odofo se wan tenenka and chese oni ho one night no esini nan so enti enanwumrei baby a wo bia men da fie o men tena se men man suo ni su kwai men kase su atonti weda ni mo ayenwu e